0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Camarón con la guitarra de Antonio Arena, en Soleá del Puerto, el día que me eches de menos, en el álbum El principio de una leyenda.